0: sama ni a o si rapino
1: onye nipa onye nipa na we di atro
0: regro faru ni a o si rapino nipa.